0: 跟踪最新市场动态，聚焦热点财经话题，深度梳理剖析中国银行香港财经热点。今天下午5点，凤凰卫视资讯台。中国银行香港财经热点由中国银行香港聚名赞助播出。周日五星影院。
1: Il fischio di Pull, il quindicesimo titolo di campioni del mondo, verrà assegnato per la prima volta nella storia ai calci di rigore.
2: Dopo un istante anche i rigori sono precipitati in un buco nero. Il tempo è stato risucchiato via.
3: Te li vinco io i mondiali col Brasile. Promesso. Ti ricordi?
0: 八桥神奇的马尾辫，6月14日晚上9点15分，凤凰卫视电影台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，狙击第一现场，新闻传播最强联系。用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力，凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。

0: 眼界无关职位，而是取决于定位。站得高未必不畏高，但肯定望得远。高瞻远瞩，视野宽宏，时局看得全，时事参得透，寻幽入微，才能洞察机先。
1: 世上无事不关己，我吕宁思用时间为你说明。
0: 总编辑时间，今晚10点，凤凰卫视资讯台。
2: Credevi di essere arrivato e poi perso tutto。
0: 没有人上来就写好结局。
3: Ma non c'è che doveva far uscire Robby。
4: Tu sai che stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
0: Per Shufu.
5: Te le parece normal que estos niños no puedan hacer nada? Como no les anunció.
0: Per Moshi.
6: This is your final warning.
7: They're not breaking any laws.
0: 难道生来平凡就该被沉默
8: ？For 50 years, we have been talking peace and non-violence.
9: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
5: Vamos a montare un equipo de fútbol.
0: 纵有万难。亦要执着前行。
10: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
5: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
11: Robby, questo è il tuo mondiale.
8: I have cherished the idea of a free, democratic society for which I am prepared to die.
0: 六月，不被定义。

0: 大面积的大幅度的加征关税，后果非常严重。
1: 俄乌双方的一些核心关切给它抽取出来。
2: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
0: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
3: 以礼妙业新闻今日谈，每天晚上6:30凤舞华卫视资讯台。
4: Credevi di essere arrivato e poi ho perso tutto。
5: 没有人上来就写好结局。
6: Ma non ci credo, ma fa uscire Robby。
7: Tu sai che non stai giocando come nelle qualificazioni, vero?
5: Per Shufu。
8: Te le parece normale che estos niños no puedan hacer nada? Come lei les annunciò。
5: 被漠视。
9: This is your final warning。
10: È notte che ne è loss。
5: 难道生来平凡就该被沉默
11: ？For 50 years we have been talking peace and non-violence.
12: Devi concentrarti sui tuoi obiettivi.
8: Vamos a montare un equipo de fútbol.
5: 纵有万难，亦要执着前行。
13: I realized as we racked our brains for where to go and what to do that it was up to me.
8: Quiero que salgáis todos allá afuera y que les demostréis quiénes soy realmente.
14: Robby, questo è il tuo mondiale.
11: I have cherished the idea of a free.Democratic society for which I am prepared to die.
5: 六月，不被定义。
15: 一点关联，塑造时事全貌。二维观测，卫星图像追迹。三维获悉，点明真相。览四方时事，阐五洲风云。纽六人，寻事实轨迹。七纵八横，数寰宇变幻。环九霄云外，扫视时代博弈，
3: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台，跟踪最新市场动态，聚焦热点财经话题，深度梳理剖析。中国银行香港财经热点，星期一至五下午5点，凤凰卫视资讯台。
16: 中方再次要求美方要恪守
5: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。